0: ogni cuore si doglie di letto e si accorre il magico tetto. Tra la folla dei freni ognuno se mandò i colleghi con me.
1: E si accorra paveso spero si perigli che tremano intorno, ma protegge il maglianimo vento di chi nulla paventa per sé.